Sono 80 fra marina e mozzi, altre decine di remi e nulla più. Due colubrine di piccolo calibro, orba con quanta lena ti resta.